0: Attenzione, è il momento della World Parade. The Special Top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10 come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio, e anche lì al primo posto una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate

sun. Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

edizione della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate, chiaramente. E vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese. Poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel, il produttore francese Solto, con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

Alla posizione numero 7 voliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rozek insieme a Christian Milian con la loro Intesa Perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa, anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte, amatissimo dalle radio, che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. E visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: This is World Parade, new hit on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Chu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Chu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
3: Speciale Colonne Sonore, è su Radio Music for People. Adesso.

La differenza tra il viaggio in macchina o su una moto è come la differenza tra osservare il mondo come spettatore o far parte del mondo.

dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random. Kiss me, fool me, for your love is better than wine. Radio Music.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@fp.libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
2: Informazioni, curiosità ed aneddoti sui vostri viaggi.

0: Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
1: And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con oldies, i successi del XX secolo.

0: Nella Milano di fine anni 70, quando le insegne al neon sembravano promettere il futuro e invece spesso regalavano soltanto notti insonni, un ragazzo con il pianoforte negli occhi e la rabbia nelle mani cercava il suo posto nel mondo. Si chiamava Alberto Fortis, classe 1955, e per anni aveva abitato il dietro le quinte della musica italiana. Autore nell'ombra, penna prestata ad altri, mentre dentro di sé cresceva il desiderio feroce di raccontarsi in prima persona. È così che nacque Milano e Vincenzo nel 1979. Non semplicemente una canzone, ma una lettera aperta alla città e ai suoi fantasmi. Milano, madre severa e luminosa, capace di offrire sogni e insieme divorare solitudini. E poi Vincenzo, figura reale e simbolica, uomo dell'industria discografica, probabilmente ispirato al produttore Vincenzo Mocci, ma soprattutto emblema di un sistema che decide chi può parlare e chi deve restare in silenzio. Dentro quel brano c'è tutta la stanchezza di un artista che si sente trattenuto ai margini. Le strade bagnate dalla pioggia, i locali fumosi, le promesse mai mantenute della discografia romana, legata soprattutto alla RCA italiana. E poi c'è il dolore trasformato in musica, grazie anche all'incontro con due giganti della PFM. Franz Di Cioccio e Franco Mussida, che vestirono quelle parole di sonorità pop e progressive, sospese tra malinconia urbana e respiro internazionale. Fortis non canta soltanto una città, canta la sensazione di essere vivi e soli nello stesso istante. E quella rabbia non si fermerà lì, esploderà anche nella provocazione di A voi romani, un grido amaro contro certi salotti della musica italiana. Ma sarebbe riduttivo fermarsi all'invettiva, perché il vero cuore di Alberto Fortis batte altrove, nella poesia fragile e notturna del Duomo di notte, dove il sogno sembra più vero della realtà, nella drammatica immobilità della sedia di Lillà, metafora struggente di chi attraversa la vita senza trovare risposte, nella delicatezza di L'amicizia, canzone che ancora oggi sa a parlare sottovoce all'anima. Poi arriva il 1980. Il disco è Tra demonio e santità, un titolo che sembra raccontare perfettamente la sua musica, sospesa tra luce e inquietudine, tra dolcezza e ribellione. Gli arrangiamenti della PFM respirano l'eco elegante e visionario di Breakfast in America dei Supertramp, soprattutto della sensibilità melodica di Roger Hodgson. Ma dentro quelle influenze resta qualcosa di profondamente italiano, la fragilità emotiva di chi scrive per salvarsi. E forse è proprio questo il segreto di Alberto Fortis: aver trasformato le sue ferite in paesaggi sonori, canzoni che non chiedono soltanto di essere ascoltate, ma vissute, come certe città di notte che sembrano fredde da lontano finché non ci cammini dentro da solo.
1: Milano, sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Modello Covid anche per il clima?
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Amato lo invoca, servono regole come per le mascherine. Un vero e proprio disastro quel modello Covid, elogiato dai protagonisti della sciagurata gestione della pandemia e poi smontato pezzo dopo pezzo dalle indagini della Procura di Bergamo e dai servizi di fuori dal coro. E che però, a quanto pare, continua a essere indicato come un riferimento da una narrazione distorta fatta proprio da tanti politici ed esperti, o presunti tali. Tra le dichiarazioni più assurde degli ultimi giorni, ecco per esempio quelle del presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, che alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha illustrato il capitolo Potere e Costituzione dell'Enciclopedia del Diritto edita da Giuffre. Occasione, pensate un po', per tornare a parlare degli obblighi introdotti durante l'emergenza Covid, ovviamente in maniera positiva e senza prendere le distanze da quella stagione di errori. Prima è stata la vicepresidente della Corte Costituzionale Daria De Pretis ad anticipare il concetto. Le risultanze del sapere scientifico concorrono a comporre il sistema dei limiti legali all'esercizio del potere. La Corte lo ha riaffermato di recente quando ha sindacato, alla luce delle risultanze scientifiche, la ragionevolezza delle scelte compiute dalla legislatori in materia sanitaria, un discorso nel quale si è poi inserito Amato. I doveri come li imponi, si è chiesto l'ex presidente della Consulta, regole e osservanze come le mascherine, se tutti la portiamo quando serve funziona, se molti non la portano non serve. Peccato che in realtà studi più recenti, ormai se ne contano oltre 70, come per ultimo quello degli scienziati britannici del National Health System, abbiano dimostrato l'inutilità delle protezioni per il virus rese obbligatorie durante la pandemia nel contrasto al Covid. Ma l'intervento di Amato ha sollevato anche altri inquietanti interrogativi, come sottolineato da Maddalena Loi sulle pagine della Verità. Infatti, spaventa un po' quanto lasciato intendere da Amato, ovvero che le libertà siano cresciute attraverso il rispetto dei valori collettivi e che nei prossimi anni sarà fondamentale adattarsi al cambiamento climatico e alle sfide che comporta. Da combattere seguendo il modello Covid? Un interrogativo che purtroppo sorge quanto mai spontaneo. Cocktail.

I Kinks sono stati la quinta essenza del sound inglese degli anni 60 e Ray Davies il più grande e geniale autore di canzoni che abbia mai conosciuto, Paul Weller.

Due ruote e un motore. Al tuo cuore, il calore. Alla tua vita, il colore. Plain text, contemporary, contemporary hits on radio music for people.

Amici di Radio Music for People, benvenuti a un nuovo focus tecnologico di Motor News. In questa edizione, protagonisti i cambi di nuova generazione sulle motociclette. Dimenticate i vecchi cliché. La leva della frizione al manubrio non è più l'unico modo per godersi una bella piega su strada. I grandi costruttori stanno portando sul mercato tecnologie di trasmissione sempre più sofisticate. Marco Veronese, che cura Motor News, ha selezionato 5 modelli per fare un confronto. L'assistenza intelligente di Honda con l'e-clutch mantiene leva e cambio tradizionali, ma permette di fermarsi e ripartire senza toccare mai la frizione. Il comfort del doppia frizione Honda DCT, perfetto per il grande turismo, regala cambiate vellutate e senza strappi. I cambi robotizzati di BMW con l'ASA e Yamaha con l'YAMT eliminano la frizione e affidano l'innesto delle marce a precisi motorini elettrici, lasciando al pilota la scelta tra modalità automatica e selezione manuale. L'innovazione KTMAMT unisce una frizione centrifuga alla tecnologia radar, permettendo alla moto di gestire fermate e ripartenze in totale autonomia. Che siate puristi della scalata o amanti del massimo comfort in viaggio, la tecnologia sta trasformando il modo di andare in moto. E voi, siete pronti a provarli?

0: MFP. Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
3: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito

0: tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Chu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio
1: Music for People. Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
2: Uno di questi è il cyberbullismo.
1: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
2: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
1: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
2: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Music for People.
0: Tre grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Non ci potevo credere. A mia insaputa, io e la mia musica eravamo state messe al bando dal governo americano. E io l'ho scoperto per caso, pensa, 10 anni dopo. Aveva avuto quell'informazione dal conduttore di un programma radiofonico in cui era stata invitata per parlare di Up Where We Belong, il brano vincitore dell'Oscar 1983 come miglior canzone originale cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes per la colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo. Il pezzo era stato composto da lei con l'allora marito Jack Nitzke e Will Jennings. Grazie a quella canzone, Buffy St. Mary, della nazione indiana Piapot, nella provincia canadese del Saskatchewan, sarebbe stata la prima nativa americana a ricevere un premio dall'Academy hollywoodiana. Eppure, come le aveva rivelato quel DJ, una decina di anni prima l'allora presidente degli Stati Uniti, Lyndon B. Johnson, aveva inviato su carta intestata dalla Casa Bianca alcune lettere in cui chiedeva ai responsabili delle principali stazioni radiotelevisive americane di non trasmettere la sua musica. Una presa di posizione proseguita anche dal suo successore, il repubblicano Richard Nixon, estesa al direttore dell'FBI, il famigerato John Edgar Hoover, e al più potente producer di Nashville, Ralph Emery. Non solo l'amministrazione americana la spiava quotidianamente, l'FBI aveva messo insieme ben 31 fascicoli investigativi su di lei. Per 10 anni ero stata cancellata dal mercato musicale, avrebbe commentato con amarezza tempo dopo. Fui costretta ad andare fuori dagli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in America Latina, e allora non capivo il perché. Ma chi era e cosa aveva fatto di male questa ragazzina indiana adottata da una famiglia italo-americana del Massachusetts, che nei primi anni 60, con in tasca una laurea in filosofia orientale, si era recata a Manhattan per annusare l'aria bohemienne del Green Village. Ero diversa dagli artisti che popolavano New York in quei giorni, ricorda Buffy. Le ragazze indossavano gonnelloni, sandali, io invece tacchi alti e l'elegante lingerie di Fredericks, ma cantavo canzoni di denuncia mentre loro intonavano This is Land is your land, this is land is my land, il brano di Woody Guthrie, che era un vero e proprio insulto alla storia dei nativi americani e alla loro terra. Un giorno, mentre frequentavo uno dei locali del village, il Gardens Folk City, Buffy aveva conosciuto Bob Dylan, che non era ancora ai vertici della popolarità. Le aveva consigliato di andare al Gaslight Café, perché sul minuscolo palco di quel pub ci potevano salire anche folk singer emergenti. E proprio al Gaslight, alla fine del 63, lei aveva esordito, stupendo pubblico e critica. In quei giorni, sulle pagine di cultura e spettacolo del New York Times, qualcuno l'aveva definita uno dei più promettenti nuovi talenti della scena folk. Qualche mese prima, mentre si trovava al Purple Onion Coffee House di Toronto, era rimasta impressionata da un gruppo di soldati americani reduci dal Vietnam, che non riuscivano a nascondere le loro ferite fisiche e psicologiche. Colpita, ma al tempo stesso ispirata da quella versione, aveva scritto di getto un brano, Universal Soldiers, in cui voleva dimostrare la responsabilità di ciascuno di noi negli conflitti bellici. Perché dare la colpa ai militari? Loro eseguono gli ordini di chi li comanda. Allora la responsabilità è dei generali? No, perché anch'essi dipendono da qualcuno sopra di loro, e cioè dai politici. Ma quindi a chi dobbiamo rispondere? Ai politici? A chi li vota? E quindi a tutti noi, ribatteva Buffy in modo nemmeno troppo sibillino, a chi gli chiedeva il senso di quella canzone che spiazzava sempre il pubblico, ma che aveva anche incuriosito uno spettatore del Gaslight Café, che le aveva offerto $1 per acquisire i diritti del pezzo, convincendolo a firmare il contratto su un tovagliolino di carta. Ancor più scompiglio le creava un altro suo brano, Now That the Buffalo's Gone, un canto di protesta contro i soprusi subiti dagli indiani d'America, sfrattati dalle loro terre, vessati e umiliati dal governo e dall'opinione pubblica, che suonava attualissimo nel 64, quando, contravvenendo al contratto di Candaguia firmato addirittura dal presidente George Washington, venne respinto l'ultimo appello contro la costruzione della diga Kinsua sul fiume Allen Hay. Quell'operazione aveva costretto l'intera tribù della nazione Seneca a lasciare diverse terre fertili per trasferirsi forzatamente altrove. L'ennesima vigliaccata del popolo americano nei confronti dei nativi. Questo fu il suo crimine, cantare gli ultimi e subire la discriminazione artistica dalla più grande, si fa per dire, democrazia al mondo.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione.
1: Hey, Benson, now, mesdames et messieurs,
2: ladies and gentlemen,
1: Studio Cosmic, et Pierre de Vaucluse Studio.
0: Le Hit des Clubs de Bernard Chu sous RTL Radio Télé Luxembourg.

0: fuori tempo.
1: Cocktail Magazine con Richard Shu.
2: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
4: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Se incontrare un alieno è il vostro sogno fin da bambini, beh, la possibilità di riuscirci sono, secondo una recente ricerca britannica, più di quanto non abbiate immaginato finora. Un team di ricercatori di Manchester ha infatti esteso la ricerca di forme di vita da 1.400 a 280.000 stelle, concludendo che lo 0,04% di queste potrebbe ospitare civiltà aliene sufficientemente evolute da poter comunicare con una tecnologia radio equivalente alla nostra del XXI secolo o appena più evoluta. Lo studio non conteggia quindi sistemi solari che ospitano forme di vita semplici o non in grado di comunicare con le onde radio. Lo studio si basa sui risultati di un programma di ricerca scientifica conclusosi lo scorso anno, che ha scandagliato appunto nel cielo 1.327 stelle nel raggio di 160 anni luce dalla Terra, alla ricerca di segnali radio che indicassero la presenza di una forma di vita intelligente. I risultati dello studio ci suggeriscono che meno di una stella su 1.600 entro un raggio di 330 anni luce potrebbe ospitare trasmettitori di poco più potenti di quelli di cui disponiamo oggi sulla Terra.

0: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
1: Primo o ultimo non conta. L'importante è aver dato il meglio di sé in ogni singolo giro. Marco Simoncelli.

aria aperta, profondi respiri a pieni polmoni ci danno l'ossigeno indispensabile alle nostre funzioni vitali, ma ogni boccata può anche farci ingerire minuscole quantità di veleni. Non è necessario trovarsi nei pressi di una ciminiera o di un'autostrada per respirare aria non perfettamente pulita. I venti che spostano le nuvole fanno lo stesso con le particelle nocive, ma è possibile prevedere l'inquinamento atmosferico? Eccoci a Reading, Gran Bretagna, al Centro Meteorologico Europeo. Qui non si prevede solo il tempo, ma anche i movimenti dell'inquinamento atmosferico in Europa e nel mondo intero. Il tutto nel quadro dell'MACC Second, progetto per il monitoraggio della composizione dell'atmosfera e il clima. Ogni giorno riceviamo milioni di rilevazioni qui e rilevazioni da satelliti nell'atmosfera a 800 km dalla Terra. Riceviamo rilevazioni anche dalla superficie, misurazioni dalle centraline sparse in tutto il mondo, da navi, aeroplani. Gli agenti inquinanti più comuni sono costantemente monitorati: monossido di carbonio, ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, le polveri sottili.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

viaggio sulle highway americane in auto o in moto. Se vedi uno scuolabus giallo fermo con le luci rosse lampeggianti, ti devi fermare. È vietato superarlo in entrambi i sensi di marcia finché non riparte. Le multe sono salatissime. Viaggia informato con Radio Music for People.

0: In questa edizione del Diario di Bordo su Radio Music for People, ascoltiamo l'esperienza vissuta in un aeroporto statunitense da Pierpaolo, che spesso ha viaggiato insieme al team di Moto for Peace, quindi con diversi visti sul passaporto.
1: Oggi voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi è accaduto, un'avventura disavventura che mi è accaduta al mio arrivo all'aeroporto internazionale di Miami. Come voi sapete, noi di Moto for Peace viaggiamo e abbiamo viaggiato un po' in tutto il mondo, abbiamo toccato anche delle mete molto particolari, paesi di lingua araba, di musulmani dove c'è l'Islam, e quindi abbiamo nei nostri passaporti tutti i visti regolarmente richiesti ed ottenuti di questi paesi. E purtroppo, entrando negli Stati Uniti, quando vedono visti in lingua araba un po' si insospettiscono e mi hanno trattenuto per circa 2 ore all'arrivo al border gli agenti della sicurezza, perché non riuscivano a capire per quale motivo una persona che alcuni anni fa è stata in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Sudan, ora cercava di entrare negli Stati Uniti. Ho dovuto spiegare chi siamo, cosa facciamo, ma finalmente alla fine, insomma, è arrivato il capo della sicurezza dell'aeroporto che ha capito perfettamente lo scopo delle nostre missioni, chi siamo, cosa facciamo, e ovviamente mi ha lasciato andare, mi ha lasciato raggiungere tutti i miei compagni che mi stavano aspettando in albergo. Questo però per dire che gli americani ci tengono moltissimo alla loro sicurezza e non tralasciano nessun dettaglio, e anche se devono controllare fino in fondo lo fanno senza problemi. Ciao a tutti, amici.

1977, un reperto della più tetra edizione del Festival di Sanremo, oscura e oscurata, visto che la RAI trasmette solo la terza ed ultima serata in diretta TV, limitandosi a documentarne via radio le prime due, è l'anno dei gruppi che si piazzano ai primi posti delle classifiche. Con gli Homo Sapiens vincenti, saranno seguiti da altri gruppi come i Collage e i Santo California. Fiorentini, una decina di anni alle spalle, qualche disco e un po' di lavoro a Radio Monte Carlo, dove li ha chiamati Herbert Pagani, gli Homo Sapiens già dal 75 avevano goduto della popolarità estiva con Tornerai, tornerò, che spalancò loro il mercato estero, Sud America in testa, grazie alle traduzioni in 6 lingue diverse. Il pop melodico, piagnucoloso del quartetto, però batterà anche il disinteresse che all'epoca circondava le passerelle sanremesi, diventando un lento per tutte le stagioni.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento

0: De las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
1: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con Oldies, i successi del XX secolo.
2: There she was,

0: Se cercate una crossover versatile senza svuotare il portafoglio, oggi abbiamo la risposta perfetta. Parliamo della nuova QJ Motor SRT 600 SX, una media che punta dritta al sodo. A distinguerla è la ruota anteriore da 19 pollici, con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler Tourance, perfetti per l'asfalto e per qualche bella deviazione su strade bianche. Il cuore è un bicilindrico da 698 cm3, fluido e brillante ai medi regimi, racchiuso in un telaio in acciaio e supportato da sospensioni marzocchi completamente regolabili. La posizione di guida è comoda e rilassata, pensata anche per viaggiare in due grazie all'ottima capacità di carico. Certo, il peso nelle manovre da fermo si fa sentire e lo scarico tende a scaldare un po', ma la dotazione di serie è pazzesca. Display TFT da 7 pollici con connessione smartphone, comandi retroilluminati, manopole e sella riscaldabili, paramani rinforzati, cavalletto centrale e persino pinze freni radiali Brembo. Il prezzo? Un vero e proprio regalo. Soli 5.450 euro, spesso con il tris di valigie compreso nell'offerta. Un'occasione davvero imperdibile per chi vuole macinare chilometri risparmiando. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e guidate con prudenza.
1: Avete ascoltato Motor News.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Afrikaans.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: A Cocktail Magazine cercheremo di fornire informazioni sull'influenza che certi soggetti hanno nella nostra vita, e tra questi Bill Gates. Un ascoltatore ci ha chiesto: ma Bill Gates è coinvolto in ChatGPT? A me verrebbe tanto la voglia di dare una battuta, ma teniamola ferma. Purtroppo sì, e adesso faremo chiarezza al riguardo. ChatGPT appartiene a OpenAI, una società di ricerca sull'intelligenza artificiale fondata nel 2015. Bill Gates non è proprietario di OpenAI e non è direttamente coinvolto nella società, tuttavia c'entra qualcosa in modo indiretto. Ecco i dettagli. Quindi partiamo dal punto numero uno: chi è il proprietario di OpenAI? OpenAI è stata inizialmente fondata come un'organizzazione no profit da un gruppo di imprenditori e ricercatori, tra cui Sam Altman, allora presidente di Combinator, ora CEO di OpenAI, Elon Musk, che si è dimesso dal board nel 2018, Ilya Sutskever, uno dei principali scienziati del settore, e altri investitori come Reid Hoffman oppure Peter Thiel, e società come Amazon Web Service. Nel 2019 OpenAI ha creato una for profit, una sussidiaria a scopo di lucro, per attrarre gli ingenti capitali necessari per lo sviluppo, e il principale investitore in questa nuova struttura è stato, guarda caso, Microsoft. Nel 2023 Microsoft ha consolidato il suo ruolo con un nuovo investimento multimiliardario, si parla di oltre 10 miliardi di dollari, diventando di fatto il principale partner e proprietario parziale della divisione a scopo di lucro. OpenAI opera comunque sotto la direzione del suo board originale. Quindi qual è il ruolo di Bill Gates in tutto questo? Bill Gates ha lasciato il consiglio di amministrazione di Microsoft nel 2020 e non è più coinvolto nelle decisioni operative dell'azienda. Tuttavia è un consulente senior e un grande sostenitore della tecnologia su cui Microsoft sta scommettendo, incluso l'intelligenza artificiale. Ha pubblicamente lodato ChatGPT e le potenzialità dell'IA generativa, definendola una tecnologia rivoluzionaria come il personal computer o internet. Ha incontrato il team di OpenAI insieme ai leader di Microsoft. Quindi, mentre Bill Gates non ha una proprietà diretta in OpenAI, è fortemente allineato con la divisione di Microsoft ed è influente sostenitore della tecnologia. La sua influenza storica su Microsoft contribuisce indirettamente alla cultura aziendale che ha portato a questo enorme investimento.
0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda

0: Esto es un sueño, mi amor. No quiero despertar.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
0: This is World Parade on Radio Music for People.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP, Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio MFP!
3: Fire. Let me see you dance, baby.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Benvenuti a Behind, dietro le storie della musica, dove le canzoni che conoscete si voltano dall'altra parte e rivelano cosa c'è dietro. Oggi entriamo nel mondo elegante, teatrale e un po' misterioso dei Matia Bazar.

La storia comincia a Genova negli anni 70, la stessa città dei cantautori da osteria, che sforna un gruppo diverso, elettronico, sofisticato, glamour. Non malinconia e chitarra, ma tastiere, sperimentazioni e abiti scintillanti. Eh già, e qui nasce la prima curiosità, il nome, Matia. Non è un'invenzione esotica, era un soprannome di Matilde, un'amica della band. Bazar invece come negozio delle meraviglie musicali, perché dietro i Matia c'era un po' di tutto, pop, prog, elettronica, melodramma. Dietro l'eleganza sul palco però c'era un laboratorio in pieno fermento. Si dice che in sala prove fossero pignoli fino all'ossessione. C'è chi racconta arrangiamenti provati per ore, una sola sillaba cantata nel modo giusto. Un pettegolezzo leggero ma vero spirito dei Matia durante i tour, alcuni membri portavano con sé piccole valigette piene di lampadine colorate e stoffe, perché anche il look era parte della musica. Se non brillava l'abito, non brillava nemmeno la nota.

0: Puoi respirare.
1: Poi arriva Sanremo, e non una volta sola. Nel 1978 con E dirsi ciao, e poi nel 2002 con Messaggio d'amore. Due epoche, stesso nome, curiosità. Nel dietro le quinte del festival erano considerati quelli che non lasciano nulla al caso. Perfino la postura in conferenza stampa era provata prima davanti allo specchio. Professionalità o vanità? A voi la scelta. È impossibile però parlare dei Mattia Bazar senza citare la voce, quella di Antonella Ruggero, una voce simbolo, un timbro inconfondibile, capace di portare la canzone pop sulle vette dell'opera. Si racconta che quando arrivò l'idea di Vacanze Romane, qualcuno del gruppo temesse fosse troppo strana. Risultato? Un classico assoluto.

E un piccolo retroscena: la canzone nasce come una cartolina malinconica per una Roma da film anni 50, ma con i synth. Tradizione e futurismo nella stessa frase musicale. Un'altra curiosità: i Mattia Bazar hanno cambiato formazione più volte, lo sapete. C'è chi dice che il segreto della loro lunga vita non sia solo la musica, ma una specie di patto non scritto. Il nome va avanti, le persone cambiano, lo stile si rinnova. Un bazar, appunto, dove gli oggetti si spostano ma la bottega resta sempre aperta. Dietro c'è anche tanto coraggio, passare dal pop italiano classico all'elettronica, alla new wave, ai suoni sintetici in un'epoca in cui non era scontato, significava rischiare, e un piccolo pettegolezzo da studio. Pare che alcuni tecnici all'epoca sospirassero dicendo: no, con loro non si finisce mai in orario. Però qualcuno suggeriva: sì, è vero, però quando hai finito un disco suona veramente avanti 20 anni. I Mattia Bazar ci hanno insegnato che la musica può essere elegante e popolare, teatrale e radiofonica, nostalgica e futurista. Dietro i riflettori c'erano discussioni, perfezionismo, vestiti luccicanti e qualche piccola mania, ma soprattutto una grande idea: non smettere mai di cambiare pelle. Io sono Marco Mantovani e questa era Behind, dietro le storie della musica. Alla prossima puntata con altre canzoni, altre storie e altri segreti, sussurrati però dietro al sipario.

0: È tempo di Motor News
1: su Radio MFP
0: con Marco Veronese.
2: Amici di Radio Music for People, ben trovati a un nuovo appuntamento con Motor News. Scegliere il quad sbagliato può costare parecchie migliaia di euro. In questa edizione vi svelerò i 7 quad che valgono davvero ogni centesimo speso, analizzati punto per punto per lavoro, svago e budget. Scopriamo subito i migliori modelli dell'anno. 1. Honda 4Trax Rancher, la garanzia d'affidabilità. Progettato per durare dai 15 ai 20 anni facendo poco più dei soliti tagliandi dell'olio. Non è fatto per le folli velocità, ma è imbattibile per i proprietari terrieri e chi cerca un mezzo semplice che funzioni sempre. 2. Polaris Sportsman 570, il tuttofare intelligente. Con i suoi 44 cavalli e le sospensioni posteriori indipendenti, offre una guida morbida sui sentieri più sconnessi. È il punto d'equilibrio ideale tra divertimento nel weekend e lavoro settimanale. 3. Yamaha Grizzly 700, il muletto indistruttibile. Dotato della trasmissione automatica Ultramatic, considerata la migliore del settore, e di un freno motore eccezionale nelle discese ripide. Un riferimento assoluto per chi maltratta il quad per anni. 4. Kawasaki Brute Force 750. Cavalli a buon prezzo. Un ruggente V-twin da 749 cm3, spinto e divertente. Perfetto per chi cerca potenza, fango e rimorchio pesante senza arrivare ai prezzi dei top di gamma. 5. Suzuki King Quad 500/750. La scelta intelligente per gli esperti. Telaio e trazione integrale eccellenti. Marce ridotte impeccabili per i lavori pesanti. Pochi fronzoli, ma tanta sostanza. 6. CF Moto CF Force 600. Il re del rapporto qualità-prezzo. La sorpresa del mercato. Offre di serie servosterzo, verricello, cerchi in lega e display LCD ad un prezzo decisamente inferiore alla concorrenza. 7. Can-Am Outlander 850. L'ammiraglia senza compromessi. Motore Rotax V-Twin da ben 78 cavalli, stile aggressivo e le prestazioni più elevate della categoria. Il re indiscusso per i piloti esperti con un budget adeguato. In sintesi, affidabilità Honda, versatilità Polaris, potenza Kawasaki e Can-Am o super accessori CF Moto. Ad ognuno il suo quad. E anche per questo Focus targato Motor News a cura di Marco Veronese è tutto. Mettete la trazione integrale e rimanete connessi. La grande musica prosegue solo su Radio Music for People.
3: And now it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
4: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con Oldies, i successi del XX secolo.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia, che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in ombreggia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.
1: Informazioni, curiosità ed aneddoti sui vostri viaggi.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito sanità e biotecnologia. I progressi nella biotecnologia e nella genetica porteranno a cure più personalizzate e a terapie innovative per malattie croniche e genetiche. La medicina rigenerativa e le biotecnologie anti-invecchiamento potrebbero prolungare la vita umana e migliorare la qualità della vita in età avanzata. Per quanto riguarda invece l'impatto della biotecnologia, interventi di editing genetico potrebbero risolvere malattie ereditarie, ma apriranno anche dibattiti etici sul potenziamento umano e sull'uso responsabile della tecnologia.

C'è una frase che molti ricordano al primo ascolto. Music was my first love and it will be my last. È una di quelle linee che sembrano esistere da sempre, eppure ha un autore preciso, John Miles. Ma chi è davvero John Miles? E perché una sola canzone è bastata a renderlo immortale? John Miles nasce nel 1949 a Jarrow, una cittadina operaia del nord-est dell'Inghilterra. Non è il classico prodotto delle grandi metropoli musicali come Londra o Liverpool. È uno di quei talenti cresciuti lontano dai riflettori, ma con una passione totale per la musica. Fin da giovane studia pianoforte e si avvicina al rock e al progressive. Influenzato da artisti come David Bowie o Elton John, prima di emergere suona in diverse band locali, tra cui gli Influence, costruendo lentamente la sua identità musicale. Un punto di svolta arriva nel 1976 con l'album Rebel. È qui che nasce la sua canzone più famosa, Music. Il brano è qualcosa di iconico, una fusione di rock, orchestrazione sinfonica e teatralità. Non è solo una canzone, è una dichiarazione d'amore universale alla musica. Arriva nella top 10 in diversi paesi europei e diventa rapidamente un classico. Ancora oggi è utilizzata in eventi, concerti e soprattutto viene ancora trasmessa in tanti programmi radio. E c'è un dettaglio importante, la produzione coinvolge Alan Parsons, già noto per il suo lavoro con i Pink Floyd. Questo contribuirà quindi a dare al brano quella qualità sonora così ricca e cinematografica. Dopo Music, John Miles pubblica altri album come Stranger in the City e Zaragoza. Non raggiungerà mai più però lo stesso successo planetario ottenuto da Music, ma continuerà a costruire una carriera solida e rispettata. È qui che la sua storia prende una direzione interessante. Invece di inseguire il mainstream, Miles diventa un musicista dei musicisti. Lavora come session man e collabora per grandi nomi tra cui Tina Turner e Joe Cocker, ma soprattutto diventa una figura chiave dietro le quinte. Uno dei capitoli più importanti della sua carriera è la lunga collaborazione con Night of the Proms. Questo evento unisce musica classica e pop e John Miles ne diventa una presenza fissa per decenni. Ogni anno puntualmente eseguiva Music accompagnato da un'orchestra sinfonica. Per molti fan europei quella performance è diventata un rituale, non è più solo una canzone, è un momento collettivo. John Miles non era una rockstar nel senso classico, niente scandali, niente eccessi, solo la musica. Il suo stile mescolava un rock melodico, arrangiamenti orchestrali, grande sensibilità al pianoforte. In un certo senso anticipava quella fusione tra pop e sinfonico che oggi è molto comune. Anche se il suo nome non è sempre citato tra i giganti della musica, la sua influenza è silenziosa ma profonda. Music continua ad essere trasmessa in radio, usata in pubblicità e celebrata nei concerti. È uno di quei brani che attraversano generazioni senza perdere forza. John Miles si è spento nel 2021, ma ha lasciato qualcosa di raro. Una canzone che riesce a raccontare in pochi minuti cosa significhi davvero amare la musica. Vedete, quindi, non tutti gli artisti hanno bisogno di decine di hit per essere ricordati. A volte basta una sola canzone, se è quella giusta. E quindi, Music was my first love and I will be my last. E per John Miles non è mai stata solo una frase, è stata tutta la sua vita.

0: music for people.
1: Love had me blind, didn't see the context.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la vostra rubrica sul mondo dei motori, a cura di Marco Veronese. Oggi non parliamo solo di cavalli o di linee accattivanti, ma della vera domanda che chiunque si pone al momento di acquistare un'auto. Tra 10 anni funzionerà ancora senza problemi. I dati del 2026 parlano chiaro. Il mercato dell'affidabilità, della longevità e dei bassi costi di gestione è un dominio quasi incontrastato dei costruttori giapponesi. Nella top 10 delle vetture più indistruttibili troviamo la sostanza e la trazione integrale della Subaru Forester, la versatilità dei SUV ibridi come Honda CR-V.

assoluto, reginetta di durata ed efficienza nel 2026, si piazza la Lexus ES 300H. Questa berlina unisce l'ormai collaudatissimo propulsore ibrido Toyota agli elevati standard di lusso di casa Lexus, azzerando quasi del tutto il rischio di guasti costosi. In sintesi, se il vostro obiettivo per il 2026-27 è un'auto da tenere 10 o 15 anni senza brutte sorprese, i marchi giapponesi come Lexus, Toyota, Honda e Subaru restano la scelta più intelligente. E anche per questo, flash di Motor News è tutto. Continuate a viaggiare sulle nostre frequenze. La gran musica resta sempre su Radio Music for People.

0: Superare a destra è ammesso. Ecco perché.
1: Cocktail Magazine con Richard Shu.
0: Il codice della strada richiede che in autostrada si utilizzi sempre la corsia più a destra, riservando le corsie di sinistra per i sorpassi. Tuttavia, molti automobilisti rimangono nelle corsie centrali o di sinistra anche quando la corsia a destra è libera. Questo comportamento è sanzionabile con una multa. Se si viaggia quindi nella corsia più a destra e si incontra un'auto più lenta in una corsia centrale, è possibile superarla mantenendo la propria corsia. Il sorpasso a destra invece, che comporta un cambio di corsia, è vietato ed è sanzionato. Superare a destra senza cambiare corsia è più sicuro e rende il traffico più fluido rispetto al sorpasso a sinistra.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Guidi un caneme spider o un trike? Ricorda che nell'Unione Europea serve la patente BioA3, ma il casco è sempre obbligatorio, proprio come in moto. Tre ruote, stesso stile, massima sicurezza. Sei su Radio Music for People.
1: Saranno stati anche gli

essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
2: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina, che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
3: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.
1: Informazioni.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Come gli Who, gli Small Faces e altre band inglesi contemporanee, i Kinks, band dei fratelli Ray e Dave Davis, iniziano la loro carriera come gruppo rhythm and blues. Già attivi dal 63 con il nome di Ravens, nel gennaio 64 registreranno una cover di Long Tall Sally di Little Richards e, prima che il disco esca, cambiano il nome in Kinks. Quindi a febbraio debuttano sul mercato. Segue un secondo singolo, ma è solo con il terzo, You Really Got Me, che il gruppo esplode, raggiungendo la prima posizione in Inghilterra e addirittura alla top 10 negli Stati Uniti. Forse è necessario scegliere un solo episodio di cui far risalire la nascita dell'hard rock e del punk. Forse il candidato più idoneo sarebbe You Really Got Me, il brano scritto da Ray Davis che rende celebri i Kinks e li porta in cima alle classifiche inglesi dall'estate del 1964. La magia del pezzo sta tuttavia nel prepotente riff di chitarra suonato da Dave Davis, il quale, frustrato di non riuscire a ottenere con il suo Vox AC30 la distorsione che aveva in mente, va a comprare un economico amplificatore elpico, taglia con la lametta in più punti il cono, riattaccandone i lembi con delle spille, e lo suona a tutto volume. Il risultato per l'epoca è impressionante e quel suono passerà alla storia come un modello per molti chitarristi che porteranno il rock sui terreni più energici ed aggressivi.

successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.

Amici di Motor News, benvenuti! Chi ama il mondo dei tre ruote sa che il Can-Am Spyder regala emozioni uniche in viaggio, ma a volte sa anche regalare qualche buon mal di testa ai suoi proprietari. Ne sa qualcosa un noto rider americano che, di ritorno da un lunghissimo tour di 6.400 km fino in Florida, si è scontrato con una serie di grattacapi tecnici decisamente rognosi. Tra sassi vaganti che colpiscono il radiatore e fastidiosi codici di errore legati alle sospensioni, il vero colpo di scena è arrivato all'arrivo in garage. Ventole di raffreddamento impazzite che rifiutavano di spegnersi, costringendo il Centauro a staccare manualmente i relè a ogni sosta. Dopo una rapida diagnosi in concessionaria, la colpa è sembrata ricadere su un relè birichino e su una batteria non originale, che, a quanto pare, fa impazzire l'elettronica di bordo di questi veicoli. Ma attenzione, amanti delle Can-Am, perché c'è un errore comune che può costarvi un vero e proprio patrimonio. Chi non conosce bene questi mezzi è spesso convinto di dover pigiare con forza sul selettore del cambio marcia. Nulla di più errato! Così facendo, si rischia di spezzare la molla e i circuiti in plastica interni allo switch. Il risultato? Per colpa di una molletta dal costo irrisorio di appena 5 euro, vi ritroverete a dover sborsare ben 750 euro solo per il blocco interruttore del cambio, più ovviamente la manodopera. Morale della favola? Tra tagliandi da programmare a quota 29.000 km e piccoli interventi fai da te per non scaricare la batteria, la vita in sella a un Can-Am riserva sempre sorprese, tra la strada e l'officina. La passione per le tre ruote non si ferma, ma l'elettronica, si sa, richiede polso fermo, anche a motore spento. Questa è Motor News, a cura di Marco Veronese. Altre notizie e curiosità sul mondo dei motori nella prossima edizione che ascolterete tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.

Conoscete i vostri limiti e pianificate il viaggio basandovi su questi. Se non avete mai fatto più di 500 km al giorno, non progettatene 1000.

0: anni ci è stato ripetuto che tutto era chiaro, che ogni collegamento fosse impossibile, che le domande fossero complottismo. E invece oggi proprio il CDC, l'istituzione che per decenni ha blindato la narrazione ufficiale, ammette falle enormi nei propri dati, nei propri metodi, nelle proprie conclusioni. Non è una teoria, sono documenti ufficiali. E allora la domanda diventa inevitabile: quanto altro non è stato detto? Quanto altro non è stato cercato? Quando la scienza diventa dogma, il problema non sono i cittadini che fanno domande, il problema sono le istituzioni che hanno paura delle risposte. Ci sono momenti in cui un'istituzione si tradisce da sola. Il CDC lo ha fatto il 19 novembre 2025, quando ha ammesso ciò che qualunque osservatore onesto sapeva da anni. La frase «i vaccini non causano l'autismo» non poggiava su prove solide. Non si tratta di una sfumatura linguistica né di un aggiornamento tecnico, è un ribaltamento clamoroso di 20 anni di retorica ufficiale, una rivelazione che mette in discussione l'intero impianto comunicativo della sanità pubblica statunitense. Il CDC non dice che i vaccini causano l'autismo, lo ribadiamo, ma ammette qualcosa di assai più grave. Non è stato dimostrato che non lo causino, almeno per i vaccini somministrati nei primi mesi di vita. La domanda che ora si impone con tutta la sua forza è la più semplice e la più scomoda. Com'è stato possibile che un'agenzia federale abbia trasformato una mancanza di prove in una certezza assoluta?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.

0: accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.
1: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
2: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
3: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
4: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
5: Voglia di una casa tutta tua hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
6: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
7: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio.

0: behind Dietro le storie della musica.
1: C'è un momento tra il giorno e la notte in cui le città sembrano trattenere il respiro.
2: Di che mi amerai di colpo corruzione? Soffiando il cuore, fermandomi il polmone.
1: Le finestre restano accese, ma le strade si svuotano. È in quell'ora sospesa che le voci diventano più vere. Ed è proprio lì che inizia la nostra storia di oggi. Questa è la storia di Enzo. Enzo che non alzava mai troppo la voce. Enzo che sembrava parlare piano, ma arrivava lontano. Roma, fine anni 70, la città pulsa, si muove, si contraddice. Le radio libere sono ovunque. Piccole stanze, microfoni improvvisati, sogni più grandi delle antenne che li trasmettono. In mezzo a quel caos creativo c'è qualcuno che non cerca il volume, ma la frequenza giusta. Enzo Carella non scrive canzoni per far ballare, scrive canzoni per far fermare. Lo immagino seduto magari con una sigaretta dimenticata tra le dita, mentre osserva il mondo come se fosse una scena teatrale. Le parole gli arrivano a ondate, strane, oblique, a volte quasi misteriose. Non seguono sempre le regole, ma seguono una verità. E poi arriva l'incontro. Un altro spirito libero, un autore che sa giocare con la lingua come fosse plastilina. Insieme costruiscono qualcosa che non somiglia a niente di già sentito. Non è pop, non è sperimentazione, non è territorio nuovo, ma quando Enzo canta non cerca di convincerti, ti invita e tu quasi senza accorgertene entri.

La radio, quella vera, se ne accorge. Le sue canzoni iniziano a girare, non sono immediate, ma restano, come certi sogni che capisci solo al mattino. Ma chi è questo? Si chiedono gli ascoltatori. Non è una domanda banale, perché Enzo Carella non si lascia definire. C'è qualcosa di fragile, ma anche di ostinato nel suo modo di stare al mondo. Non rincorre il successo, non si piega alle mode. È come se seguisse una bussola tutta sua, invisibile agli altri. Eppure, per un momento le onde si allineano. Le sue canzoni arrivano più lontano, entrano nelle case, nelle macchine, nelle cuffie di chi cerca qualcosa di nuovo, di diverso. Non tutti capiscono subito, ma chi capisce resta. Perché Enzo Carella non canta solo storie, canta sensazioni. E le sensazioni non hanno bisogno di spiegazioni. Ma la radio, si sa, è fatta anche di velocità, di novità continue, di nomi che arrivano e scompaiono come onde sulla riva.

E allora succede qualcosa. Non un crollo, non una fine, piuttosto un allontanamento. Enzo si sposta ai margini, non sparisce, ma diventa più difficile da trovare, come certe frequenze che devi cercare con pazienza girando lentamente la manopola della tua radio. E forse è proprio lì che diventa ancora più vero, perché lontano dal rumore la sua voce cambia, si fa più intima, più essenziale, come se parlasse direttamente a chi ha voglia di ascoltare davvero. Nel frattempo il mondo va avanti, cambiano le mode, cambiano i suoni, le radio si trasformano, diventano più veloci, più affollate, ma da qualche parte ogni tanto qualcuno rimette su un suo disco e succede una cosa strana: il tempo si piega. Quelle canzoni non sembrano appartenere a un'epoca precisa, non suonano vecchie, suonano fuori tempo, come se fossero sempre state lì in attesa di essere ascoltate. E allora capisci che Enzo non ha mai cercato il successo, forse cercava solo la giusta distanza. La distanza necessaria per osservare, per scrivere, per trasformare le parole in qualcosa di diverso, qualcosa che non si consuma subito. Perché le sue canzoni non sono fuochi d'artificio, sono braci, restano accese anche quando non le guardi o non le senti. E adesso, mentre questa storia passa attraverso le onde della radio, qualcuno potrebbe stare ascoltando per caso, magari in macchina, magari in una stanza silenziosa, e forse si chiederà: perché non lo conosco meglio? È una buona domanda, ma forse la risposta è semplice: perché certe voci non vogliono essere ovvie, vogliono essere scoperte. Enzo Carella è stato questo, un artista laterale, un esploratore di parole, uno che non ha mai smesso di cercare. E in fondo è proprio questo che rende una storia degna di essere raccontata alla radio. Non il rumore che fa, ma l'eco che lascia. E se per caso stanotte, mentre girate la manopola, sentite qualcosa di diverso, qualcosa che non sapete spiegare, fermatevi. Potrebbe essere Enzo Carella.

0: Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica che vi porta dritti nel cuore del mondo delle due ruote. Oggi parliamo di una vera e propria rivoluzione del mercato italiano, l'ascesa inarrestabile delle moto cinesi. Pensate che nella classifica dei modelli più venduti in Italia, la quinta moto in assoluto è proprio un modello di fabbricazione cinese. Capace di mettersi alle spalle icone storiche del mercato come la Yamaha MT-07 e persino l'intera gamma Ducati. Ma qual è il segreto di questo successo clamoroso? Rapporto qualità-prezzo imbattibile? Dotazioni di serie ricchissime, dai telai in alluminio alle sospensioni regolabili, fino all'elettronica avanzata, proposte a prezzi decisamente inferiori rispetto alla concorrenza europea e giapponese. Il trucco del marchio storico. Molti appassionati guidano moto dal DNA italiano o europeo nel nome. Pensiamo a marchi storici acquisiti da colossi asiatici, senza spesso nemmeno realizzare di stare acquistando un veicolo ingegnerizzato e prodotto interamente in Cina. Tra marchi emergenti come Vogue, CF Moto, Zontes e storici brand rinati sotto nuova gestione, le moto asiatiche hanno conquistato ogni segmento, dalle enduro stradali alle naked, fino alle crossover turistiche da viaggio. In sintesi, il mercato italiano sta cambiando pelle velocemente e i motociclisti sembrano premiare sempre di più la sostanza, la tecnologia e il portafogli. E anche per questo, focus di Motor News è tutto. La passione e la grande musica non si fermano mai. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

0: praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio. E dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

Perché quando facciamo uno sbadiglio ci stiracchiamo? Stirarsi mentre sbadigliamo è un comportamento comune, ma non del tutto chiaro dal punto di vista scientifico. L'ipotesi principale è che questa combinazione di contrazioni muscolari chiamata pandiculazione aiuti il torace a espandersi di più, consentendo ai polmoni di accumulare più aria. Questo migliorerebbe la circolazione sanguigna alle estremità del corpo, specialmente dopo periodi di inattività prolungata, come sedersi a lungo al computer. La pandiculazione coinvolge principalmente il collo, il torace e le braccia, ma a volte può coinvolgere anche le gambe, portando a uno stiramento generale del corpo.

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Michael Hutchence non era solo il cantante degli In Excess, era un simbolo. Carisma magnetico, voce sensuale, uno sguardo che bucava le telecamere. Negli anni Ottanta sembrava impossibile che potesse cadere. Nato a Sydney nel 1960, Michael cresce tra Australia ed Europa. A scuola incontra Andrew Farris e insieme fonderanno gli In Excess. Il successo arriva veloce, travolgente. Need You Tonight, Never Tease Us Apart e Suicide Blonde. Gli In Excess diventano una delle band più grandi del pianeta e Michael il loro centro di gravità. Ma dietro a quell'energia animale sul palco qualcosa si spezza. Nel 1992 infatti Michael subisce una violenta aggressione fuori da un taxi. Cade, batte la testa. È un trauma cranico serio, sottovalutato però. Da quel momento cambiano molte cose. Umore instabile, depressione, perdita dell'olfatto e del gusto. Michael dirà più tardi che quella botta gli ha rubato la gioia. E poi c'è l'amore, un amore intenso e distruttivo, prima con Kylie Minogue, poi con Helena Christensen, infine con Paula Yates, personaggio controverso, fragile quanto lui. Con Paula nasce anche una figlia, Tiger Lily, ma la relazione è un vortice mediatico, scandali, processi, battaglie legali per l'affidamento dei figli di lei. Michael si ritrova isolato, lontano dalla band, schiacciato dai tabloid. Il 22 novembre 1997, in una stanza d'albergo a Sydney, Michael Hutchence muore a 37 anni. Ufficialmente è un suicidio, ma le ombre restano. Depressione, farmaci, alcol, traumi cerebrali. Anni dopo studi medici confermeranno che il danno al cervello poteva aver compromesso davvero e gravemente il suo equilibrio emotivo. Il mondo perde così una rockstar, ma soprattutto perde un uomo che stava combattendo una battaglia silenziosa. La sua voce però è rimasta e ogni volta che parte Never Tease Us Apart, Michael è ancora lì con noi, sensuale, fragile, umano. E forse è questo il suo lascito più grande, ricordarci che anche chi sembra invincibile può rompersi.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
3: Amici di Radio Music for People, ben trovati all'appuntamento con Motor News, la rubrica che vi porta dietro le quinte del mondo dei motori. Vi siete mai chiesti perché l'Italia, un tempo regina dell'auto, produca sempre meno vetture tra i propri confini? Questa volta lo ascoltiamo grazie ad una testimonianza di un meccanico che in rete si è sfogato così.
4: 3 motivi per cui l'Italia non fa più macchine. Il primo, non abbiamo più una casa automobilistica italiana. Stellantis è olandese e comanda Parigi. Noi siamo solo l'officina che possono chiudere quando vogliono. 2. L'Europa ha imposto l'elettrico. Noi eravamo i re dei motori piccoli, il Fire, il Multijet, il T-Jet, il Twinspark. L'elettrico ha cancellato 50 anni di vantaggio a nostro favore e ci ha costretti ad inseguire l'industria cinese. Fateci caso, il risultato è quello che vedrete tutti i giorni, siamo invasi. 3. Abbiamo l'energia più cara d'Europa. Come fai ad accendere una fabbrica se ti costa il doppio degli altri? Lo sai la verità qual è? È che ci hanno venduto e smontato a pezzi. E non è una crisi, è un piano perfetto perché eravamo i più bravi. Se anche tu sei incazzato come me, scrivilo nei commenti. Auto e Chopper, ti voglio bene!

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: È in arrivo un'enorme eruzione vulcanica alla quale il mondo non è minimamente preparato. Nel 1815 il vulcano Tambora in Indonesia esplose con una potenza mai più vista nella storia umana. L'eruzione liberò una gigantesca nube di particelle che oscurò il sole e raffreddò il pianeta. L'anno successivo passò alla storia come l'anno senza estate. Le temperature crollarono, i raccolti morirono, la fame e le malattie dilagarono. Persino Mary Shelley, rifugiata in Svizzera dal freddo, trovò ispirazione per scrivere Frankenstein. Oggi, più di due secoli dopo, gli scienziati avvertono: una nuova grande eruzione non è una possibilità remota, ma una certezza. La domanda è solo quando. Marcus Toffel, climatologo dell'Università di Ginevra, stima una probabilità su 6 che nel corso di questo secolo si verifichi un'eruzione di dimensioni simili. Ma rispetto al 1815 il mondo è molto diverso, più popolato, più interconnesso. Un'eruzione di questa portata potrebbe lanciare enormi quantità di anidride solforosa nella stratosfera, creando minuscole particelle che riflettono la luce solare e raffreddano temporaneamente il pianeta. Gli effetti durerebbero anni e potrebbero alterare i monzoni, riducendo le piogge vitali in Asia e in Africa. Un abbassamento medio di un solo grado potrebbe sembrare poco, ma in alcune regioni avrebbe impatti devastanti su agricoltura e risorse idriche. E poi c'è il pericolo immediato: oltre 800 milioni di persone vivono vicino a un vulcano attivo. Un'eruzione come quella del Tambora potrebbe cancellare intere città. Anche in Italia ci sono aree a rischio, come i Campi Flegrei, vicino a Napoli, che negli ultimi anni mostrano segni di risveglio. Non possiamo impedire un'eruzione, ma possiamo prepararci. Gli esperti chiedono di sviluppare piani di emergenza, sistemi di evacuazione, strategie per proteggere le scorte alimentari e garantire i soccorsi. Il vulcano Tambora ci ricorda che la Terra ogni tanto alza la voce, e quando lo fa, il clima, la storia e la nostra vita possono cambiare in un istante.
2: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sei.
1: Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Mi annoia a morte sentir dire che abbiamo fatto successo con 11 album uguali. Piuttosto l'abbiamo fatto con 12. Angus Young.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Chiva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, le persone molto magre, carnagioni chiare, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, è strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

0: Time, dietro le storie della musica.
1: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young, per protesta, però gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. Ho respirato subito un clima ostile, ricorda, c'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera. Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta, le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano, lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. «Non mi va più di fare questo pezzo», dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a White esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. «Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival», dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare «Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare!». Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. «Ci vediamo dopo, Joe», gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. «Lasciatemi cantare». E inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia e Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. «Sono stata a una cerimonia indiana», dice, singhiozzando, rivolta al pubblico. «C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita, come me, la mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito?». A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di White.

0: fare.
1: Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche. Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The Special Top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10 come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio, e anche lì al primo posto una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate

sun. Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

Essendo la prima edizione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate, chiaramente. E vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese. Poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel, il produttore francese Solto, con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena per tutti l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. Visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Dietro le storie della musica.
1: Londra, 22 febbraio 1978. Il telefono di Miles Copeland sta squillando. Dall'altro capo della cornetta c'è un amico pubblicitario, un cliente importante, che cerca una rock band inglese per il suo prossimo spot. Miles pensa immediatamente al nuovo gruppo di suo fratello Stewart, già batterista di Carved Air. Da qualche mese, infatti, Stewart Copeland crede molto nel nuovo progetto, un power trio punk rock and reggae in cui ha coinvolto lo stimatissimo chitarrista Andy Summers e un giovane contrabbassista jazz di Newcastle, il cui vero nome è Gordon Sumner, ma a causa del suo pullover che indossa quasi sempre con righe orizzontali gialle e nere che lo fanno assomigliare appunto ad una grossa ape, è stato soprannominato Sting, pungiglione. Quel trio, che si fa chiamare Police, ha già un album pronto, ma nessuno glielo vuole pubblicare, nonostante gli agganci di Miles Copeland e il suo scafato modo di muoversi nel music business. I ragazzi hanno bisogno di soldi e quel contratto pubblicitario arriva al momento giusto. Miles gongola quando scopre che il cliente è la Wrigley, il colosso di Chicago che in America è sinonimo di gomma da masticare. I manager della Wrigley hanno una sola richiesta: che il gruppo rock abbia un taglio di capelli in linea con la moda punk e che gli stessi siano colorati biondo platino. Miles non impiega molto a convincere Sting, Stewart ed Andy. I tre si tingono i capelli e girano lo spot, che però non andrà mai in onda, ma quel look rimane e nel giro di pochi mesi esce il primo album dei Police intitolato Outlandos d'Amour. Contiene una canzone che sarà il brano che folgorerà migliaia di persone. Si titola Roxanne. Per anni si favoleggia di quel reg e rock bianco, della fantastica voce di Sting, della potenza della base strumentale di Andy Summer e della batteria di Stewart Copeland, ma anche di quel look biondissimo del quale, anche se in molti non lo ricordano, i tre dovranno ringraziare per sempre il chewing gum più famoso d'America. Roxanne!

0: sulle altre radio, difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi

0: Della nave stellare
1: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore, è solo qui a rotazione.
6: And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
7: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
8: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con oldies, i successi del XX secolo.

0: È tempo di Motor News
1: su Radio MFP
0: con Marco Veronese.
1: Motor News a cura di Marco Veronese.
2: In questa edizione di Motor News, Marco Veronese ci propone un'intervista realizzata da Richard nel 2014 durante un lungo viaggio in Nepal. Che ci crediate o no, uno dei grandi problemi, oltre al caldo, alla pioggia, al freddo, alla neve, alle condizioni stradali e di traffico, c'è il sonno. Questo è un grande nemico e bisogna combatterlo e ognuno di noi lo fa alla sua maniera. Sentiamo queste interviste e cominciamo proprio con Marco Veronese.
3: Io per combattere il sonno o mi metto a cantare oppure mi alzo in piedi sulla moto con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile. Oppure
4: resisti e basta.
3: Resisto e basta.
5: Jose.
6: Io canto, io grido, io ballo, io rido, ma rido in più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la mani con il motore.
5: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
7: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.
5: Andrea.
8: Canto, strillo. Non lo so, faccio cose che non si possono dire.
5: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'assommeilles pour combattre la. La...
9: Non, moi je chante et je regarde les oiseaux et les forêts partout.
5: Celestino.
10: Canto. Mezzo a cantare, mi metto in piedi e canto e grido.
5: Francesco.
11: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella di Cucini di Campagna, che fa
12: anima mia, la stanza tua.
5: Un po' stonatello, eh?

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Oggi parliamo della tecnologia che sta ridisegnando il nostro mondo, ma che presenta un conto salatissimo al pianeta: l'intelligenza artificiale. Ormai è ovunque, scrive testi, genera immagini, ottimizza la medicina e gestisce la domotica delle nostre case, ma dietro ogni singola risposta brillante di un IA c'è un'infrastruttura colossale. I data center, i mega computer che fanno funzionare questi algoritmi, lavorano giorno e notte a temperature altissime e consumano una quantità di energia impressionante. I numeri dell'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sono da capogiro. Se considerassimo tutti i data center del mondo come un unico stato, oggi consumerebbero già la stessa energia dell'intera Francia. E le proiezioni dicono che entro il 2030 inquinerebbero quanto il Regno Unito. Per capire l'inquinamento sul nostro quotidiano, basti pensare che una singola richiesta a un'IA generativa consuma molta più elettricità rispetto a una normale ricerca su Google. E c'è anche il problema dell'acqua. Per raffreddare i server, i data center globali arrivano a consumare miliardi di litri d'acqua all'anno. La sfida del futuro prossimo è già qui. Riusciremo a rendere l'intelligenza artificiale davvero green o il prezzo ecologico del progresso diventerà insostenibile? Intanto vi lascio ad una riflessione che ci fa il nostro grande giornalista indipendente Massimo Mazzucco.
3: Bisogna cominciare a domandarsi fino a che punto ci serve questa intelligenza artificiale, perché si parte già dal presupposto che questa roba serve e quindi dobbiamo vedere l'energia, dove prendere, eccetera, eccetera. Ma dove sta scritto che serve e a che cosa? Soprattutto perché a loro serve di sicuro, serve a controllare miliardi di popolazioni tutti in una volta, certo che a loro serve, ma a noi, mica che ci danno il regalino di ChatGPT che gli fai la domanda ogni tanto e ci sentiamo anche noi che facciamo parte dell'intelligenza artificiale, mica quella roba lì, l'intelligenza artificiale, quella lì sono i giocattoli che danno a noi per convincerci che l'intelligenza artificiale è una cosa buona. Oppure quando gli chiedi dimmi quante calorie ho mangiato ancora oggi, se posso ancora mangiare questa mela. No, la mela non dovresti mangiare, grazie. Cioè quella roba.

0: Ma lì sono giocattoli. Il vero uso dell'intelligenza artificiale è di tipo militare ed serve per il controllo della popolazione, la gestione dati di miliardi di persone. Quindi serve a loro, ma l'energia la paghiamo noi. Guarda un po' che strano. Nessuno ci spiega la necessità. Si parte dal presupposto che serve e quindi vedremo dove metterli, come cercheremo di farli consumare meno di qui o meno di là, eccetera, eccetera. Ma dove sta scritto che serve? Nessuno ha il coraggio di spiegarci a cosa serve. Io non ho ancora capito, sinceramente, perché sono stupido, vorrei che qualcuno mi dicesse, guarda, serve assolutamente per il progresso, per questo e questo motivo.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora. Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People, anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni random. Kiss me, fool me,
1: for your love is better than wine. Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: A metà anni 70, finita la stagione delle lotte per i diritti civili e per le altre istanze libertarie, conclusasi la protesta per la guerra in Vietnam, le rivendicazioni degli afroamericani sembrano stemperarsi. E anche se l'indiscutibile crescita della borghesia nera non è riuscita a eliminare le sacche di povertà che ancora caratterizzano certe periferie cittadine, le idee di rivoluzione si sono parecchio sopite. Gli unici musicisti black a mantenersi saldamente in vetta alle classifiche sono quelli che hanno annacquato il loro sound con sostanziose iniezioni di pop, lasciando alle spalle quasi fosse soltanto un flebile ricordo le performance infiammate degli anni precedenti. Le stesse Tina Turner e Diana Ross stanno ormai per lanciarsi verso un pop che profuma di bianco e Stevie Wonder ha appena sfornato il suo Talking Book, capolavoro di raffinatezza fatto apposta per scalare le chart. In altri termini, sembra che la black music, che tanta fatica ha fatto per suscitare interesse nel pubblico bianco, non solo abbia trovato il pertugio per abbattere le barriere, ma si sia poi talmente radicata nei meandri del business da perdere quel dente che l'aveva sempre caratterizzata. Tuttavia, nel 1973 a Los Angeles nacque un'etichetta destinata ad essere rivoluzionaria, la 20th Century. A crearla è Barry White, artista che fin da giovanissimo si trova a suo agio nel mondo della musica. White ha la felice intuizione di rendere sinfonico il soul, facendosi accompagnare da grandi orchestre, così che valorizzino al massimo la vena melodica. In tal modo, grazie anche ad arrangiamenti eleganti che ricordano quelli di Burt Bacharach, non viene sminuita la negritudine di Isaac Hayes o di Curtis Mayfield. Questo ardito processo artistico stabilisce la rotta per quello che sta per diventare il fenomeno del momento, la disco music. Una delle prime invenzioni di Barry White è la Love Unlimited Orchestra Ensemble, di 40 elementi che ha la peculiarità di far prevalere il suono degli archi sugli altri strumenti e che supporta le voci dello stesso Barry e del trio femminile delle Love Unlimited, per cui lui scriverà la celeberrima Love's Theme, che insieme a Rock Your Baby di George McCree e Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor può vantare la primogenitura del genere disco.
2: I've heard people say that too much of anything is not good.

Mentre l'Europa, Bruxelles, Berlino, Parigi e Roma discutevano per anni di quando vietare i motori a combustione interna, mentre la politica europea decideva che entro il 2035 le auto a benzina e diesel sarebbero state messe fuori produzione, mentre tu e milioni di italiani facevate i conti su come saresti riuscito a permetterti la tua prossima auto elettrica con la batteria da 20.000 euro, in Cina è successo qualcosa che cambia letteralmente le regole del gioco. Un costruttore cinese ha appena presentato un motore a benzina che fa 45 km con un litro. Non con la modalità eco, non con l'aria condizionata spenta, non in discesa con vento favorevole. 45 km al litro in uso reale, certificato dal Guinness World Record, misurato secondo standard internazionali, montato su macchine che andranno in produzione di serie. 1000 km con 22 litri di benzina. 50 euro di pieno per attraversare l'Italia da Milano a Reggio Calabria. Senza colonnine, senza wallbox, senza ansia d'autonomia, senza dover comprare la macchina elettrica che ti stanno costringendo a comprare. E adesso ti dico una cosa che farà arrabbiare metà della politica europea e l'altra metà dei venditori di auto elettriche. Quel motore esiste davvero, è in produzione, sta arrivando sulle strade cinesi adesso. E nei prossimi 2 anni sbarcherà in Europa montato su macchine vendute a prezzi che le case tedesche e italiane non potranno mai eguagliare. Stiamo parlando del motore Geely IHEV, sviluppato da uno dei più grandi gruppi industriali automotive del mondo, lo stesso gruppo che possiede Volvo, Polestar, Lotus, Smart ed è azionista di Mercedes-Benz e Aston Martin. Questa non è una startup improvvisata di Shenzhen. È una macchina industriale che sta riscrivendo le regole tecniche dei motori a combustione interna a 3 anni dal 2035, l'anno in cui Bruxelles voleva spegnerli per sempre. La domanda vera, quella che nessuno in Europa vuole farsi ad alta voce, è: l'elettrico è davvero il futuro inevitabile? O abbiamo costretto un intero continente a una rivoluzione industriale che potrebbe rivelarsi sbagliata?

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.

1, 2, 3. Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.

0: Superare le auto tra le file nel traffico? In Francia è stato sperimentato il lane splitting, ma solo su autostrade e con limiti rigidi. In Italia e in molti altri paesi resta vietato. Rispetta la corsia e piega in sicurezza. Sempre con noi, su Radio Music for People.
1: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

0: In questa edizione del diario di bordo su Radio Music for People c'è Deborah che ci racconta la sua esperienza vissuta tra moto e furgone nel centro e nord America.
1: Ciao Richard, questa esperienza è unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
2: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte con un gruppo di arleisti quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, e anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare, e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita.
3: Informazioni, curiosità ed aneddoti sui vostri viaggi.

0: with me one more time.
1: La British Invasion è stata l'evento più importante della mia vita. Dopo aver visto i Beatles, ho capito che avrei voluto essere come loro. Little Steven.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sembra quasi un paradosso. La cantante che ha scelto come nome d'arte Love è stata in realtà la donna più odiata della storia del rock, forse più ancora di Yoko Ono. E questo per colpa di una vita caotica, di un carattere ribelle e instabile, di una vera e propria ossessione per il successo, ma soprattutto per aver sposato, o come qualcuno ha detto sedotto, Kurt Cobain. C'è stato persino chi ha sostenuto che dietro la morte misteriosa del leader dei Nirvana si celasse proprio la sua ombra. Non ha mai avuto un carattere facile e al compromesso ha sempre preferito il confronto o la lite, anche in età matura. Era successo per esempio con l'investigatore privato Tom Grant, ingaggiato dalla Love per rintracciare il marito Kurt Cobain dopo la fuga dal rehab in California, e poi scaricato in malo modo. Quindi era stata la volta del regista d'assalto Nick Bloomfield, che voleva documentare la sua storia d'amore con Kurt, ma che poi, anche in seguito alle indagini e alle accuse di Tom Grant, cercava di avere da Courtney Love la sua versione dei fatti. Minacciato fisicamente e con azioni legali, Bloomfield era riuscito comunque a terminare le riprese del documentario Kurt and Courtney. Successivamente anche Brad Pitt e Gus Van Sant sono finiti nel mirino della Love. La Love doveva essere la protagonista di Fight Club, ma dopo aver rifiutato di concedere le musiche originali dei Nirvana per il film, venne licenziata. E da lì seguirono comunicati di fuoco, interviste acide, esternazioni violente, per non parlare delle continue pesantissime liti che sono andate avanti per anni proprio sui diritti delle canzoni dei Nirvana, con Dave Grohl soprattutto e Chris Novoselic. Infine, forse la cosa più triste, il turbolento rapporto con la figlia Frances Bean, che addirittura non invitò la madre al suo matrimonio. Ora sembra però che le cose tra le due vadano un po' meglio, ma la domanda è: durerà?

0: attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: A Cocktail Magazine si parla di gatti. Sì, c'è un'isola nel Mediterraneo e lì i gatti sono praticamente più degli umani. Probabilmente conoscete le Baleari, Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera, ma pochi sanno che poco più a sud esiste un'altra isola spagnola piccola e incantevole che sembra sospesa nel tempo, Nueva Tabarca, un fazzoletto di terra lungo appena 1800 metri e largo 400, abitato stabilmente da una cinquantina di persone e la più piccola isola spagnola abitata. Eppure

0: non è affatto isolata, fa parte del comune di Alicante e dista solo pochi chilometri dalla costa. Ogni giorno piccoli traghetti partono dal porto di Santa Pola e portano sull'isola centinaia di visitatori in cerca di mare cristallino, pace e autenticità. Le attività commerciali, ristorantini, bar, negozi sono pochi, una ventina in tutto, e lavorano solo d'estate. Quando arriva l'inverno, Tavarca si svuota. Restano gli abitanti, il mare e i gatti. Sì, perché qui ci sono più gatti che persone. Uno studio del 2023 ha stimato che sull'isola vivono circa il doppio dei felini rispetto agli esseri umani, con una densità tra le più alte al mondo, oltre 300 gatti per chilometro quadrato. La maggior parte è stata sterilizzata, ma la popolazione cala lentamente e gli scienziati temono che l'impatto di tanti predatori possa danneggiare la fauna locale, soprattutto gli uccelli marini. Così anche in un paradiso come Nueva Tabarca si pone una sfida moderna: trovare un equilibrio tra la vita umana, quella animale e la fragile natura mediterranea. Un piccolo mondo che racconta in scala ridotta i grandi problemi del nostro pianeta: il turismo, la sostenibilità e la convivenza con l'ambiente.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
3: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco

0: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

È il 19 settembre del 1981. Napoli celebra il suo santo patrono, San Gennaro. Le strade sono già colme di gente, l'aria è carica di attesa e di devozione, ma quella sera accade qualcosa che va oltre la tradizione. Piazza Plebiscito si trasforma in un immenso teatro a cielo aperto e diventa il cuore pulsante della musica italiana. Oltre 200.000 persone invadono la piazza, famiglie, giovani, anziani, ragazzi arrampicati sui tetti, affacciati ai balconi, assiepati in ogni angolo possibile. Napoli è una marea umana che aspetta un solo uomo, Pino Daniele.

0: la destra, bella qua, eh. Stasera sono 60.000 volte qua, è enorme questi canti, è bellissimo. 60.000
1: volte, 60.000. Ma non mi rendo conto stasera qua che ci sono.
2: No, è più grande, è quello dei Pink Floyd.
3: Pink Floyd.
4: Ma loro costa assai,
1: è più grosso.
2: Entusiasmo e professionalità, devi.
5: È il momento più luminoso della sua carriera, con Nero a metà e Vai Mo, ha cambiato il linguaggio della musica italiana mescolando blues, jazz, rock e tradizione partenopea in un suono nuovo, moderno e profondamente napoletano. Quando sale sul palco non è soltanto un cantante, è il volto di una città che finalmente racconta se stessa, senza stereotipi, con orgoglio e autenticità.

Accanto a lui c'è una formazione da sogno, alla batteria l'incontenibile Tullio De Piscopo, capace di trasformare ogni colpo in pura energia, al sax James Senese, che soffia nell'anima di Napoli con un suono ruvido e viscerale, alle percussioni Tony Esposito, autentico sciamano del ritmo mediterraneo, e poi Rino Zurzolo al basso,

e Joe Amoruso alle tastiere. Due musicisti straordinari che costituiscono un tappeto sonoro raffinato e potente. È il Napolitan Power nella sua espressione più alta. Le prime note si diffondono sulla piazza e la magia prende forma. Yes O Pazzo, Napulè, Yes I Know My Way. Ogni brano diventa un coro gigantesco. Non esiste più il palco e non esiste più il pubblico. C'è una sola voce, quella di un'intera città che canta la propria identità.

strade restano bloccate, la folla è incontenibile, ogni finestra diventa una tribuna, ogni tetto un posto privilegiato. Napoli vive una notte irripetibile, sospesa tra festa popolare e rivoluzione culturale.

Quel concerto però non fu soltanto musica. Fu un manifesto di appartenenza, una dichiarazione d'amore verso una città spesso raccontata dagli altri e che quella sera trovò finalmente la propria voce. Ancora oggi chi era presente racconta quell'evento con gli occhi lucidi. Per i napoletani quella notte appartiene alla memoria collettiva, proprio come i gol di Maradona o le emozioni regalate da Massimo Troisi. Perché il 19 settembre 1981, in piazza del Plebiscito, Pino Daniele non regalò semplicemente un concerto. Regalò a Napoli uno dei momenti più belli della sua storia moderna. Una notte in cui il blues parlò napoletano e 200.000 cuori batterono allo stesso ritmo.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: Dalla Dakar ai trionfi nel Mondiale Supersport 300, fino ad arrivare su strada. Kove non si ferma più. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della nuovissima Kove 625X, una crossover autentica che promette di fare cose grandiose a un prezzo davvero stracciato. Sotto la carena batte un bicilindrico parallelo da 581 cm cubici, capace di erogare 62 cavalli e mezzo. Il sound dallo scarico è corposo e pieno, e pur con un pizzico di effetto on-off al primo gas, il motore regala una bella allunga oltre gli 8000 giri. La ciclistica è il suo vero punto di forza. Telaio rigido, sospensioni Kayaba completamente regolabili ed escursioni generose per digerire sia l'asfalto che lo sterrato leggero. Con le ruote da 19 e 17 pollici, scende in piega che è un piacere ed è sempre composta e intuitiva. Ma la vera sorpresa è la dotazione di serie. Radar posteriore per gli angoli ciechi con avvisi sugli specchietti, manopole e sella riscaldabili e perfino un praticissimo tasto dedicato off-road per disattivare ABS e controllo di trazione in un solo clic. Il peso si attesta sui 221 kg col serbatoio da 21 litri pieno, ma il baricentro basso la rende facilissima da gestire. E il prezzo? Da capogiro. Listino a 6.690 euro, che scendono a 6.490 euro per la promozione di lancio. Un pacchetto da categoria superiore a meno di 7.000 euro. Per ora è tutto, al prossimo appuntamento!
2: Avete ascoltato!

0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.
1: Monsieur, kann ich helfen?
2: Oh, Herr Ober, haben Sie was für gebrochene Herzen?
3: Bleibt kein Taxi jemals stehen.

mai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente. Amen.

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

Perché ci vengono i capelli bianchi? Uno studio su topi ha identificato una possibile causa scientifica della canizia legata all'età. Si ritiene che alcune cellule staminali responsabili della produzione del pigmento nei capelli, chiamate cellule staminali dei melanociti, perdano la capacità di funzionare correttamente col passare del tempo. Queste cellule solitamente viaggiano nel follicolo pilifero, passando da uno stato immaturo a uno maturo e viceversa, contribuendo alla colorazione dei capelli. Con l'invecchiamento, le cellule smettono di muoversi e di rispondere ai segnali che stimolano la produzione di pigmento, portando alla crescita di capelli grigi. Anche se lo studio è stato condotto su topi, potrebbe avere implicazioni per la comprensione e la prevenzione delle canizie negli esseri umani e potrebbe anche contribuire alla ricerca su altri aspetti come il cancro e la rigenerazione cellulare.

0: Ciò che è andato perduto per sempre nella musica popolare è la voglia di rischiare. Prince.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

In viaggio verso la Germania? Attenzione al meteo! Il codice tedesco prevede l'obbligo di pneumatici invernali o M+S su neve e ghiaccio anche per moto e scooter. Senza la gomma giusta, il viaggio finisce lì. Piega sicuro. Resta con la musica di Radio Music for People. Trending Music.

0: Cucucina ha richiesto. Che cosa c'ha? Ma che cosa dici? Ti devi stare a bere con la coraggia.
1: Sparo cazzate quando bevo in compagnia.
0: Perché?
1: Mi fa sto effetto se bevo troppa sangria.
0: Fatti una doccia,

0: Ma come si fa? Su peggiori picciride. Ciao a tutte.
1: So, digi digi digi digi digi digi digi digi, hey.
2: 3 grandi successi, senza alcuna interruzione.

0: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio Music for People.
1: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto, praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
3: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: Per me la cosa più importante è portare il pubblico a un'estasi spirituale attraverso la musica. Carlos Santana.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: E dopo le ammissioni di Meta, quindi di Zuckerberg, per chi non lo sapesse ancora, a settembre 2025 sono arrivate anche le ammissioni di Google, che ha ammesso davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal repubblicano Jim Jordan, di aver censurato contenuti online sotto pressione da parte dell'amministrazione Biden. Secondo quanto dichiarato, la Casa Bianca avrebbe spinto l'azienda a rimuovere post e video di cittadini americani, anche quando non violavano le regole di YouTube. Google ha definito queste pressioni inaccettabili e sbagliate e ha promesso di riammettere sulla piattaforma tutti i creatori banditi per ragioni politiche, compresi quelli che avevano discusso di elezioni e di Covid-19. Nella stessa comunicazione, Google ha preso impegni precisi: non affiderà più i controlli a fact-checker esterni e ha denunciato le leggi europee come un rischio per la libertà di espressione degli americani, perché costringono le piattaforme a rimuovere contenuti che restano legali negli Stati Uniti. Si tratta di ammissioni pesanti, arrivati dopo anni di indagini e una citazione in giudizio al colosso di Mountain View. Un capitolo che riapre il dibattito su censura, libertà di parola e responsabilità delle grandi piattaforme digitali.

Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: amici di Radio Music for People, ben trovati all'appuntamento con Motor News, a cura di Marco Veronese. Volete il fascino e la stabilità delle tre ruote senza dover spendere una fortuna? Arrivano importanti novità per il Can-Am Ryker 600, il modello d'ingresso della casa canadese BRP che diventa ancora più economico e ricco di aggiornamenti. Scopriamo insieme le caratteristiche principali di questa nuova versione. Prezzo ancora più competitivo. Can-Am punta ad abbassare la soglia d'ingresso, posizionando il Ryker 600 come rivale diretto degli scooteroni urbani e delle moto di media cilindrata. Motore Rotax e cambio automatico. Sotto le carene batte il collaudato bicilindrico Rotax 600 ACE, abbinato a un cambio automatico CVT Twist & Go. Niente frizione, basta girare la manopola del gas e divertirsi. Personalizzazione lampo e look rinnovato. Linee affilate ed estetica aggressiva, con pannelli carrozzeria intercambiabili in pochi minuti per cambiare colore al mezzo ogni volta che volete. Ergonomia su misura per tutti. Grazie al sistema U-Fit, pedane e manubrio si regolano in un attimo, senza l'uso di attrezzi. Sicurezza al top targata Bosch. Sistema di controllo della stabilità VSS, ABS e controllo di trazione di serie per guidare in totale serenità anche sui fondi più scivolosi. Un mezzo divertente, facile da guidare anche solo con la patente B e perfetto per chi vuole distinguersi nel traffico e nei weekend fuori porta. E anche per questo flash di Motor News è tutto. Voi ci fareste un pensierino per la città? Fatecelo sapere sui nostri canali social. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Il diario di bordo su Radio Music for People.
2: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
3: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
2: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
1: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più, in esclusiva qui

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Chiva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

Non ho mai rimpianto la scelta di lasciare gli Stati Uniti. Restare significava diventare americani. E tutto sommato non so se ci saremmo integrati bene. Franz Di Cioccio.

Negli anni 70 la Svezia non era ancora considerata una grande potenza della musica pop internazionale. Eppure, proprio lì, tra Stoccolma e Göteborg, stava per nascere uno dei gruppi più famosi della storia.

tutto iniziò con quattro giovani artisti che avevano già intrapreso percorsi musicali separati. Bjørn Ulvaeus era cantante e chitarrista di un gruppo folk molto popolare in Svezia, gli Otenani Singers. Benny Andersson, invece, era il tastierista degli Harpstar, una delle band più amate dal pubblico svedese negli anni 60. Entrambi avevano talento per la scrittura musicale e una forte passione per le melodie pop. Le loro strade si incrociarono nel 1966 durante una tournée. Tra i due nacque subito un'intesa artistica straordinaria, cominciarono a scrivere canzoni insieme e scoprirono di avere gusti musicali molto simili. Nel frattempo anche Agneta Falskog e Annifrid Lyngstad, conosciuta da tutti come Frida, stavano costruendo le loro carriere. Agneta era già una celebrità in Svezia grazie alla sua voce limpida e alle sue canzoni romantiche. Aveva scritto il suo primo successo da adolescente e il pubblico si era innamorato immediatamente del suo stile. Frida invece aveva un timbro più caldo e intenso, era cresciuta ascoltando jazz e musica americana e si era fatta conoscere partecipando a concorsi musicali e programmi televisivi. Alla fine degli anni 60 accadde qualcosa che cambiò tutto. Bjørn incontrò Agneta durante uno spettacolo televisivo, mentre Benny conobbe Frida poco tempo dopo. Le due coppie iniziarono a frequentarsi e ben presto si capì che, oltre all'amore, esisteva anche una fortissima connessione musicale. Cominciarono così a cantare insieme quasi per gioco. Quando le quattro voci si unirono, il risultato fu diverso da qualunque cosa si ascoltasse in quel periodo. Armonie perfette, melodie immediate e un suono moderno che mescolava pop, folk e influenze disco. Nel 1972 decidono di trasformare quell'esperimento in un vero gruppo. Il nome arriva dalle iniziali dei loro nomi: A da Agneta, B da Bjørn, B da Benny e A da Annifrid, e quindi ABBA. All'inizio il gruppo ottenne un successo moderato in Scandinavia, ma il vero momento decisivo arrivò nel 1974. Quell'anno infatti parteciparono all'Eurovision Song Contest con una canzone dal ritmo travolgente, Waterloo. Salirono sul palco con costumi scintillanti, stivali luccicanti e una energia completamente diversa rispetto agli altri concorrenti. La loro esibizione fu davvero esplosiva. Waterloo vinse l'Eurovision e trasformò gli ABBA in star internazionali. Da quel momento iniziò quindi una delle carriere più straordinarie della musica pop. Negli anni successivi pubblicarono una serie impressionante di successi mondiali, da Mamma Mia a Fernando, da SOS a Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me e soprattutto Dancing Queen, considerata ancora oggi una delle canzoni pop più famose di tutti i tempi. Gli ABBA riuscivano a creare brani immediatamente riconoscibili, melodie allegre, ritornelli irresistibili e arrangiamenti sofisticati, ma dietro quelle canzoni luminose si nascondevano spesso emozioni profonde. Molti dei loro testi infatti parlavano di amori finiti, nostalgia, fragilità. Con il passare degli anni infatti anche i rapporti personali all'interno del gruppo iniziarono a cambiare. Bjørn e Agneta si separarono alla fine degli anni 70, poco dopo si lasciarono anche Benny e Frida. Nonostante tutto continuarono però a lavorare insieme e trasformarono il dolore personale in musica. Una delle canzoni simbolo di questo periodo fu The Winner Takes It All, interpretata da Agneta con una intensità emotiva straordinaria. Ancora oggi la considerano una delle più grandi ballate pop mai scritte.

Nel 1982, dopo anni di tour e successi, gli ABBA decidono di fermarsi. Non ci fu un vero e proprio annuncio ufficiale di scioglimento, semplicemente smisero di incidere insieme. Eppure la loro musica non sparì mai. Le nuove generazioni continuarono a scoprire le loro canzoni attraverso la radio, attraverso film e musical. Negli anni 90 e 2000 il successo degli ABBA tornerà enorme grazie al musical Mamma Mia, costruito sulle loro canzoni e successivamente al celebre film con

gruppo diventò così immortale anche per chi non era nato durante gli anni 70. Poi, quando ormai nessuno se lo aspettava più, arrivò una sorpresa storica. Nel 2021 gli ABBA tornarono insieme con un nuovo album, Voyage, pubblicato quasi 40 anni dopo l'ultimo disco. Per accompagnare il progetto crearono anche uno spettacolo innovativo con degli avatar digitali realistici, chiamati Abbatar, capaci di riportare sul palco le versioni giovani del gruppo. Fu la dimostrazione definitiva che la loro musica non apparteneva soltanto al passato. Gli ABBA avevano attraversato generazioni intere senza perdere la loro forza. Quindi la loro storia è stata quella di quattro artisti che, partendo dalla Svezia, riuscirono a creare un linguaggio universale fatto di melodie, emozioni e canzoni che ancora oggi fanno cantare milioni di persone in tutto il mondo.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: altre leggende del XX secolo torneranno presto su Radio Music for People.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dai tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito economia e lavoro, ad esempio. L'economia globale diventerà sempre più digitale con criptovalute, blockchain e fintech che modificheranno profondamente il modo in cui vengono gestiti i soldi e i contratti. Il lavoro a distanza e i modelli ibridi potrebbero diventare la norma in molti settori grazie all'aumento della connettività e degli strumenti digitali. Nuove economie, i settori legati alla sostenibilità, all'energia pulita e all'intelligenza artificiale avranno una crescita esplosiva. Le piattaforme di condivisione come l'economia circolare offriranno modelli alternativi di consumo e produzione.